0: Eccoci, eccoci sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale di programma in lingua italiana, iniziato con questa bella canzone di Gianna Nannini, evidentemente accompagnata da Laura Pausini. Sei nell'anima, oggi vi portiamo in viaggio attraverso il Mediterraneo, lungo quella rotta di storia, memoria e profumi che da sempre unisce la Sicilia alla nostra terra tunisina. In studio abbiamo qui noi il nostro ospite, ed eccezione, è sempre che lui arriva, però per me è sempre un'eccezione, il professor Alfonso Campisi, chiaramente grazie. Docente di filologia e letteratura alla facoltà all'Università della Manuba, saggista anche, o possiamo dire, tra i massimi esperti della memoria dell'emigrazione italiana, siciliana chiaramente particolarmente. Vi ricordo anche che è presidente dell'ASLI, quindi dell'UNESCO, quindi per l'Africa, che è l'Associazione Italiana per la Cooperazione e l'Integrazione della Sicilia nel Mediterraneo, se non vado errato. Mm-hmm. E poi, insomma, ha fatto diversi studi sulla comunità siciliana e italiana che si è insediata in Tunisia tra il XIX e XX secolo, e chiaramente anche diversi studi sulla conservazione e la trasformazione dei dialetti italiani, in particolare, come abbiamo detto, il siciliano, nel contesto francofono e arabofono della Tunisia e il Nord Africa. Anche ha fatto diverse analisi delle identità plurali, dell'ibridazione culturale e delle relazioni transmediterranee. Chiaramente ha scritto anche diversi libri, tra cui Terra Promessa, Immagini di una storia minore con Flaviano Pisanelli, facciamo anche un saluto al nostro Flaviano, Memorie siciliane di Tunisia, Memorie siciliane di Tunisie e dell'Emirato Islamico alla conquête chrétienne. E finalmente arriviamo al nostro libro di oggi, una piccola introduzione perché si poteva anche andare oltre, però va bene così, chiaramente. Il vento dello scirocco, è così, caro Alfonso?
1: Sì, grazie Mohamed per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Va bene lo stesso, perché oggi
1: anche vabbè, ma ci vedono anche, cioè... quindi poi non è... quindi di RTSI. Sì, quindi come hai detto tu, il vento dello scirocco, questo libro, romanzo, bilingue, quindi in italiano e in francese. Io permettimi prima di tutto, se posso fare due ringraziamenti.
0: Certo.
1: Allora, uno innanzitutto all'ambasciata di Francia, che è stata sempre presente, devo dire, e Sua Eccellenza l'ambasciatrice, che sempre partecipa sempre a questi eventi, e poi al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, il professor Ruggirello, che anche lui è sempre, devo dire, partecipe agli eventi che vengono organizzati sulla Sicilia e sull'Italia, ovviamente in Tunisia. E detto questo, sì, quindi è un romanzo basato su delle lettere, quindi mm-hmm. epistolari, delle lettere di una mia prozia, che era Lucia Campisi, che fu la prima farmacista donna in Tunisia. Uh-huh. Su queste lettere poi ho un po' dovuto ricamare, diciamo così, una storia, ed è nato questo romanzo bilingue.
0: Okay. Benissimo, allora iniziamo con il bilingue, così andiamo anche all'interno di questo romanzo. Uh-huh. Non è la prima volta, è una scelta voluta, quindi di scrivere in queste due lingue.
1: Sì, guarda, ormai queste due lingue si
0: combinano.
1: Sì, si combinano, quindi è difficile ormai separarle per me. Uh-huh. Sai, ho iniziato a parlare francese con la nonna pure, che era allora uh-huh. in Tunisia, e in arabo le prime parole, i numeri, mi ricordo i saluti in arabo, era la nonna anche che mi ha un po' insegnato questo, quindi questo francese è diventato un po' una lingua, cioè una lingua familiare, voglio uh-huh. dire. E poi, visto che ci troviamo anche in un paese francofono, quindi ovviamente c'è sempre questa volontà, ecco, di scrivere nelle due lingue. Però ecco, una cosa molto, secondo me, da sottolineare è che fino ad ora ho scritto sempre in francese e poi ho tradotto in italiano. Okay. Questa volta invece è il contrario, uh-huh. cioè in italiano e tradotto poi in francese.
0: Allora, iniziamo allora dal titolo prima di tutto, quindi perché la scelta di questo titolo, Il vento dello scirocco.
1: Il vento dello scirocco, tu lo sai meglio di me, perché essendo anche tu un mio conterraneo, devo dire, in parte hai... conosci benissimo questo scirocco, no? Questo vento che soffia soprattutto in estate, ma anche in inverno. all'interno delle parti di Trapani, della Sicilia occidentale, questo vento del sud che spazza via un po' tutto, devo dire, e che porta anche poi la sabbia, la polvere, no, del deserto, eccetera. E, quindi ho pensato proprio quale poteva essere dare un titolo e un legame tra le due rive. E quindi mi sono ispirato un po' a questo vento, no? Il vento dello Scirocco, che poi ritroviamo qua in Tunisia, a Tunisi e a Trapani, nello stesso momento, e quindi che collega un po' queste due rive. Quindi anche quello è molto, secondo me, simpatico, così da pensare, no? Ad un vento che continua a creare un ponte fra i due paesi.
0: Giustamente. Bene, allora io volevo anche sapere i personaggi, se i personaggi che ci sono in questo romanzo girano tutto intorno all'immagine o alla figura di Lucia, quindi Campisi, o ce ne sono altri importanti?
1: Allora, il personaggio principale è Lucia Campisi, con le sue lettere che scriveva alla nonna, quindi noi abbiamo purtroppo solo le lettere inviate in Italia, in Sicilia, non abbiamo le lettere di risposta dalla Sicilia alla Tunisia, purtroppo questo manca, però poi attraverso ovviamente queste lettere si denotano altri personaggi che furono importanti per Lucia. Lei parla della sua vicina Samira, che poi diventò la sua sorella veramente, quindi che la accompagna un po' ovunque, che le fa conoscere la cucina tunisina, le fa preparare per una donna poi aristocratica come era Lucia, che non aveva mai cucinato, ecco, inizia a conoscere le spezie tunisine, a preparare i tagine, altri piatti, eccetera. Quindi si crea questo legame molto molto forte fra queste due donne. E poi vi sono altri personaggi, c'è per esempio Leon, che è questo greco che lei ha conosciuto, e poi si lega anche, devo dire, si crea una grande amicizia fra i due. Quindi poi altri personaggi ci sono, neanche direi secondari, ecco, però
0: personaggi. E quindi sono personaggi tutti reali?
1: Sono personaggi reali, dove ovviamente lei parla, non so, per darti un esempio, di Leon, ecco, questo greco di Tunisi. E poi magari le racconta ci sono due o tre righe, non è che ci sta tutto un capitolo. Poi su queste due o tre righe mi sono dovuto inventare molte cose,
0: evidentemente.
1: Capelli scuri e gli occhi non so che, quindi è un po' così, però ecco, quello è stato un po' lo spunto.
0: Quindi
1: c'è in realtà è basato.

0: i studi e di diventare farmacista.
1: Farmacista. Quello infatti ecco la sua, come dire, originalità, diciamo, sta proprio in questo, nel fatto che innanzitutto le donne aristocratiche ecco, non andavano oltre forse il diploma di Stato, quindi lei finisce i suoi studi a Trapani col liceo classico, prende la maturità classica e poi normalmente ecco, dovevano, cioè, restavano nei palazzi e si preparavano al matrimonio. Invece, ecco, con Lucia c'è questa volontà di studiare, ma soprattutto questa volontà, credo che il leitmotiv del libro è proprio questa voglia di libertà, questa voglia di poter vivere come meglio lei crede, cosa che non era per niente possibile, di scegliere il proprio marito, di fare la propria professione, di lavorare e così via. Quindi è molto particolare e questa donna che abbiamo dato finalmente voce anche a questa donna che non ricordo che durante la presentazione qualcuno ha detto sono passati 119 anni e dopo
0: Giusto.
1: 119 anni Lucia era un po' risuscita un po'
0: Certo.
1: dalla E poi era anche non solo studiare, ma era anche difficile per una donna poi andare a scegliere medicina o farmacia, che erano più riservate in realtà agli uomini.
0: Certo.
1: E in Sicilia non avevamo la facoltà di medicina e neanche di farmacia, quindi si era obbligati ad andare a Napoli o andare a Roma. Quindi puoi immaginare questo viaggio nella Sicilia dell'Ottocento, possiamo dire, o primissimi nel Novecento, una donna da sola, ecco, che si sposta a Roma, che va a vivere a Roma. Il padre aveva detto, il barone aveva detto, una donna che studia, per me è una donna finita. Cioè, quindi possiamo immaginare l'atmosfera in cui appunto
0: Però
1: Lucia ha
0: lei ha continuato, ha avuto il suo
1: continuato,
0: diploma, il
1: esatto.
0: diploma, e
1: Sì.
0: poi ecco, e qui anche il tema, come affronta questo libro il tema dell'immigrazione.
1: Eh sì, perché poi in realtà si parla di un'emigrazione già al femminile, che non è la prima volta, io ne ho parlato già in Terpomise, l'eroina era anche lì una donna del popolo questa volta. Quindi c'è questa emigrazione femminile, ma soprattutto è un'emigrazione di gente che ha, come dire, che ha studiato questa volta, di gente che aveva un'ottima situazione economica nel proprio paese. Quindi non è che in realtà Lucia parte perché ha bisogno di lavorare, perché ha bisogno di vivere materialmente, voglio dire, con i bisogni materiali. Lei parte proprio perché ha bisogno di libertà. Quindi c'è questa libertà nelle sue lettere, ritorna di continuo questa parola, libera, ecco, io voglio essere libera. Non, addirittura, per esempio, in una lettera rifiuta le avance che gli vengono fatte, le vengono fatte da un ricco siciliano che era poi si avvera di essere il proprietario della farmacia e dell'appartamentino che abitava sopra la farmacia. E lei dice: ma io non è che sono venuta dalla Sicilia per liberarmi, mi ritrovo schiava di un uomo ancora in Tunisia. E quindi rifiuta in realtà queste avance di quest'uomo che, da come lei lo descrive, è un uomo bellissimo, è vestito sempre bene, che però, ecco, le ha
0: La sua
1: detto,
0: libertà
1: la libertà
0: era molto
1: sì, era primordiale per lei, ecco.
0: Allora, ritorniamo un po' alla scelta della Medina, di fare questa
1: Sì.
0: cosa della Medina, perché la farmacia stava nella Medina, se vogliamo.
1: Esattamente, siamo proprio sì, sì, possiamo dire la Medina perché in realtà è Bebsuika, lei era al 98 in realtà di Bebsuika, quindi c'è stato anche lì tutto un pellegrinaggio da fare per andare a individuare questa dove era la farmacia, perché il 98 non corrisponde più al 98 del 1900 ovviamente, quindi anche lì c'è stata questa ricerca, poi mi ha aiutato anche molto Rosy Candiani che saluto e che ha curato la prefazione del libro.
0: Giustamente,
1: Tra
0: che c'è stata
1: l'altro,
0: anche c'è stata un'introduzione musicale molto bella, che, cioè,
1: anche sì,
0: dobbiamo salutare anche
1: esattamente,
0: Jamel Chebbi.
1: anche di Jamel Cepi, anche che ha curato, devo dire, in maniera egregia veramente questa la parte musicale del nostro incontro. E quindi sì, la Medina non è un caso, ecco, innanzitutto già questo palazzo di Dar el-Jeld, perché ovviamente è uno dei palazzi anche

0: nobiliari, voglio dire,
1: Sì.
0: tunisini. Poi il posto, quindi Tunisi e la Medina di Tunisi, quindi tutto, voglio dire, è stato insomma calcolato e programmato, quindi abbiamo fatto molta attenzione un po' a tutto questo. E, quindi al caso non abbiamo lasciato, devo dire, nulla, neanche le musiche di Jamel.
1: Sì.
0: Abbiamo scelto anche delle musiche che avevano a che fare con Bab Suica, quindi il posto, un po' tutto, ecco.
1: Ok, allora, due domande se possiamo per andare. Quindi, prima di tutto, sapere se c'è stato un grandissimo lavoro di ricerca, questo l'abbiamo capito. Quindi, la scrittura invece, quanto tempo hai messo a scrivere questo libro? E poi, soprattutto, quante lettere ci sono state, cioè, sul materiale su cui ha lavorato? E perché, anche per aiutare i nostri ascoltatori, in realtà dicevi che leggevi anche queste lettere andando a
0: A
1: Palermo
0: Palermo.
1: durante, insomma, l'università.
0: Esatto, sì, questo inizia, in realtà è una storia che inizia più di 30 anni fa, Mohamed, perché mia nonna, con la quale avevo più vissuto, visto che poi avevo perso mia madre piccolo, quindi siamo stati più cresciuti dalla nonna paterna e anche materna, un giorno mi ha consegnato questa piccola scatoletta metallica, arrugginita, e mi ha detto: ci sono delle lettere che dovresti leggere. Io allora avevo, guarda, dovevo avere 20-22 anni, ecco, ero l'ultimo anno di facoltà, e come dici tu, giustamente, mi sono letto queste lettere in autobus da Trapani a Palermo, che era sempre quel viaggio che si faceva ogni settimana, perché l'università è a Palermo, a Trapani non c'era, e quindi mi sono letto queste lettere e scopro questa Lucia, di cui già a casa se ne parlava, non esimo, però non come prima donna farmacista, se ne parlava come una donna sempre con tanto coraggio, farmacista in Tunisia, ma mai saputo, poi era appunto che era la prima farmacista donna. E quindi questa storia inizia tanti anni fa. Poi queste lettere io le ho accantonato pure il pensiero, però conservandole sempre. Alcuni anni fa mi venne in mente invece di scrivere qualcosa, ma anche lì era complicatissimo, perché questo romanzo ha una forma ibrida in realtà. Quindi che forma bisognava dare? Pubblicavamo le lettere e basta, ed erano poche. Pubblicavamo, che cosa, un romanzo, insomma, era qualcosa da, bisognava creare un po' una struttura, dare una struttura. Poi, guarda, è stato proprio 6 mesi fa, 7 mesi fa, è venuto subito questo déclic, come si dice, subito, guarda, ho buttato giù queste pagine, e è andato molto molto velocemente, devo dire. Però sono stati anni di grande
1: Certo.
0: proprio maturare l'idea.
1: Ecco.
0: Poi ovviamente c'era stato tutto questo anche pellegrinaggio nel quartiere Bab Suica,
1: Giusto.
0: incontrare allora alcune persone che pure si ricordavano di questa farmacia. Quindi c'è stato un lavoro di ricerca e poi ovviamente poi di stesura di un
1: Ok.
0: romanzo, ecco.
1: Bene, allora, due ultime domande. Il messaggio dietro a questo libro sicuramente ci sarà. Poi, perché giustamente lei sta parlando di un concetto molto forte, che è quello della libertà, che oggi vediamo anche in un senso inverso, forse nessuno anche in Italia lo conosce, cioè venire in Tunisia a cercare la libertà sembra una cosa
0: Ecco,
1: assurda.
0: sembra una cosa assurda, eppure lo era invece, e tantissimi vennero anche per essere forse liberi, ma anche liberi dalla mafia, per esempio, no? Liberi dal signore o dal feudatario. Quindi credo che molti vennero poi in Tunisia, spinti ovviamente dal bisogno di lavorare, però come dire, questo tema della libertà forse accomunava anche tanta gente. Per Lucia fu proprio la libertà, cioè fu quello. Poteva anche restare a Roma, in fondo, però anche a Roma la guardavano. È stata, credo, una delle primissime donne anche in Italia ad avere la laurea in farmacia, quindi a Roma credo forse la seconda o la terza, quindi nel 1902-1903. Quindi voglio dire, erano proprio delle pioniere in questo, nel campo della medicina, della farmacia, eccetera. E E poi, ecco, cosa si nasconde dietro questo libro? Il tema è quello della libertà femminile, è quello di, il messaggio è quello di credere e di fare quello che si vuole, perché a volte diciamo, sai, abbiamo tanti, un po' delle contrainte, se vogliamo, no? Allora, familiari, per esempio, magari poi con i figli anche, e uno allora non ha fatto quello che voleva fare nella propria vita. Quindi il messaggio è proprio quello, cioè credere in quello che si vuole e si deve fare, secondo me. E poi la libertà femminile, che ovviamente
1: Allora, ricordo i
0: è...
1: nostri ascoltatori che siamo con il professor Alfonso Campisi, Il vento dello scirocco, una bella copertina, possiamo dire. Quindi una nuova edizione, una nuova casa editrice, se
0: Sì,
1: non vado errato, è così.
0: è il Caiette di Edizioni, in realtà, che è sì, una casa editrice giovane ma molto dinamica, con devo dire un'equipe molto efficiente, giovane appunto, e poi con un servizio anche di comunicazione abbastanza, devo dire, ben fatto. E, sì, anche la scelta della carta, della copertina, come hai detto tu, che ecco, rappresenta poi una foto, una vecchia foto sbiadita di Beb Suica. E, quindi sì, molto contento anche della mia casa editrice, che saluto tra l'altro.
1: Bene, allora, guarda, è la domanda classica, insomma, tu non sei neanche, cioè, appena hai fatto questo, il giornalista ti chiede, il presentatore ti chiede, prossimo lavoro?
0: Prossimo lavoro? Ecco, per il momento, guarda, non lo so, ecco, francamente non lo so. Però credo che sarà il prossimo, potrebbe essere ancora un romanzo, perché sai, io ho scritto sempre libri di storia, poi un po' quello, no? E poi questo romanzo, invece, il primo romanzo, Terre Promise, che ha avuto poi anche abbastanza successo, ora questo, che lo spero anche che possa avere successo. Quindi credo che ormai, voilà, saranno più,
1: Ti
0: mi
1: sei
0: sono ormai
1: lanciato.
0: lanciato in questo nuovo genere, esatto,
1: È
0: letterario.
1: molto bello, sicuramente noi siamo contenti in quanto consumatori di lettura, nel senso, ma anche per raccontare tutta questa memoria che è sempre viva in realtà,
0: Sì.
1: la memoria anche sta lì in questo
0: Certo,
1: senso.
0: tra l'altro non dimentichiamo che poi questo libro si inserisce sempre in quel contesto della memoria, dello studio sulla memoria dei siciliani di Tunisia in Nord Africa e poi in particolar modo ovviamente in Tunisia, quindi rientra un po' in questo filone di ricerca
1: Certo,
0: ovviamente.
1: certo. Grazie mille, caro Alfonso, per
0: Grazie
1: essere presente con noi, per questa presentazione e per questo libro. Noi chiaramente chiederemo sempre di più, quindi ti devi adattare alla
0: va bene,
1: situazione.
0: ci adatteremo.
1: Ecco, Il vento delle
0: Grazie.
1: scirocco. Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. Noi continuiamo con la musica, quindi Iris tra le mie poesie, come canta Biagio Antonacci, e poi Irama con Galassie. Musica.

Eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Un ringraziamento chiaramente per l'intervista a Alfonso Campisi, che troverete evidentemente grazie alla regia digitale di Sofiane Benjima, e chiaramente un saluto alla regia tecnica di adesso mi sta scappando, Oeda Bizid, lo so, Oeda Bizid. Poi c'è anche diversi anche stagisti. Bene, vi ricordo che in occasione del 63° anniversario della festa dell'evacuazione, il Presidente della Repubblica Kais Saied ha disposto un provvedimento di grazia a favore di 2.288 persone condannate a pene definitive. Lo ha reso noto ieri la Presidenza della Repubblica attraverso un comunicato ufficiale. L'atto presidenziale consentirà la scarcerazione immediata di 1.573 detenuti. Contestualmente, il Capo dello Stato ha ordinato la concessione della libertà condizionata per altri 424 reclusi. La misura piuttosto si inserisce nel quadro delle tradizionali amnistie e concessioni di clemenza accordate in concomitanza con le principali ricorrenze nazionali, quali appunto questo, l'anniversario del completo ritiro delle truppe francesi dal territorio tunisino.

Tunisia Università parliamo, mercoledì 4 novembre, il campus dell'Università di Tunisia El Manar ospiterà la quarta edizione della manifestazione culturale L'Università di Tunisia El Manar, Phare de Culture, quindi secondo quanto reso noto dall'Ateneo tramite un comunicato. Il programma dell'evento prevede una ricca selezione di spettacoli folcloristici, esibizioni musicali e teatrali, sfilati di moda tradizionale e degustazione culinaria. L'iniziativa mira a valorizzare la straordinaria varietà di tradizioni custodite all'interno della comunità accademica, e l'obiettivo principale è anche favorire l'integrazione degli studenti, offrendo loro uno spazio per esprimere il proprio talento, la propria visione e il patrimonio d'origine. Attraverso questo momento di condivisione, l'Ateneo intende promuovere il dialogo interculturale, la tolleranza e lo spirito di scambio reciproco tra i giovani provenienti da contesti differenti. L'altra notizia: un'intesa finanziaria da 150.000 euro è stata firmata ieri sempre a Tunisi tra l'Osservatorio del Sahara e del Sahel, l'Ambasciata di Francia e l'Agenzia Francese per lo Sviluppo. L'iniziativa mira, il progetto tra l'altro durerà 18 mesi, l'iniziativa mira a integrare le conoscenze archeologiche tradizionali e le pratiche locali nelle strategie di adattamento del cambiamento climatico nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, quindi dalla Tunisia all'Egitto sino al Medio Oriente. L'iniziativa mapperà e valorizzerà i saperi storici legati alla gestione di acqua, suoli, oasi, mettendoli in dialogo con la ricerca scientifica, come sottolineato dal segretario esecutivo dell'OSS e dall'ambasciatrice francese. L'obiettivo è promuovere soluzioni replicabili e supporto di decisione macar, valorizzando in particolare il ruolo chiave delle donne rurali. Sempre in Tunisia, al via il primo censimento agricolo interamente digitale della storia tunisina. Infatti il primo censimento generale dell'agricoltura completamente digitale 26-27 si appresta a essere realizzato, con l'obiettivo di completarlo prima della stagione 2027-2028, come annunciato dalla dirigente del Ministero dell'Agricoltura. Il lancio ufficiale sarà proclamato il prossimo 30 ottobre. L'iniziativa punta a creare un database di riferimento e indicatori moderni sulle aziende agricole della Tunisia, mappandone la distribuzione geografica, la forza lavoro, i macchinari e l'accesso al credito. I dati raccolti permetteranno poi di ottimizzare la pianificazione strategica, promuovere investimenti e rafforzare la resilienza del settore di fronte a cambiamenti climatici. L'operazione, basata su risorse interne e sulla collaborazione con partner tecnici come l'Istituto Nazionale di Statistica e Tunisi Telecom, vedrà gli agenti rilevare le informazioni sul campo tramite tablet, e il Ministero ha garantito la massima riservatezza dei dati e ha invitato gli agricoltori alla piena collaborazione. Sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. La regia tecnica di Huawei Dabizid ci darà la possibilità di ascoltare due bellissime canzoni, quindi una con Gigi D'Alessio, con Chebkhal de Giovanotti, con Diamanti e Oro, e poi Giovanotti Alfa con Buon Vento. Musica.

Buon vento, che per tutti quelli che ci stanno ascoltando e stanno viaggiando evidentemente, o si stanno stanno rientrando a casa o stanno partendo da qualche parte, non c'è bisogno proprio di viaggiare. Bene, allora, ieri ci sono state due partite, le due italiane più blasonate, insomma, si sono prese due batoste, possiamo dire. Napoli, che è andato in Spagna, ha perso per 3-1, e poi, insomma, la batosta più grande è quella dell'Inter, che ha perso a San Siro per 4-3 contro il Bruges di Belga. Insomma, ogni volta che troviamo una squadra del Belgio questi giorni, insomma, ci troviamo in difficoltà. La nazionale italiana prima, poi anche l'Inter ieri sera, insomma, che ha fatto veramente una figura bruttissima. Forse meglio un po' il primo tempo, però il secondo tempo era una squadra irriconoscibile. E poi la star di quella serata è stato anche un italo tedesco, Tre Soldi. Molti stavano scherzando perché ha fatto tre gol e si chiama Tre Soldi, e dicono: per fortuna che non si chiamava 100 lire, no? Sennò quanti gol avrebbe fatto. Ha una difesa chiaramente ieri che era in affanno quella dell'Inter, quindi vedremo questa sera se andrà meglio, anche se gli avversari sono ancora più complicati, perché la Roma riceverà all'Olimpico. Immaginate un po' tutti l'atmosfera che ci sarà questa sera a Roma, insomma, con l'inno Roma Roma Roma balla, insomma, e quindi contro il Real ci sarà una bella partita di cui abbiamo parlato con l'amico Valfrido Aguilone lunedì, e poi a Feyenoord, quindi ci sarà Feyenoord Como, l'altra speranza, insomma, grande speranza è il Como, insomma, che fino adesso è l'unica squadra italiana che è riuscita a vincere. Quindi vedremo questa sera come andrà a finire questa seconda giornata di Champions, aspettando anche giovedì, poi che ci sarà la Conference, insomma, e poi l'Europa League. Bene, sempre musica italiana per continuare questi ultimi 10 minuti di questa programmazione di oggi. Ringrazio tutti voi che ci state seguendo. Tutte le interviste che abbiamo fatto oggi le troverete chiaramente sulle nostre pagine social, come si dicono. A me mi piace con Alfa, e poi Gli 883 è un film, anche se è una serie che si sta passando su Sky, proprio che racconta la storia di questo gruppo, un gruppo di Pavia che poi, insomma, sono diventati dei veri pop star, come si dice. E oggi noi abbiamo scelto proprio questo titolo perché si parte in tutti i sensi, in tutte le direzioni, nord, sud, ovest. Musica Hoida, grazie.

0: Eccola, eccola, nord, sud, est, tra le più belle canzoni degli 883. Per chi viaggerà in Italia, fate attenzione perché ci saranno tanti scioperi, quindi dal 15 fino al 16, ma soprattutto ci sarà uno sciopero il 29 e il 30 ottobre, quindi da quello che sto leggendo sarà un sciopero generale, quindi, però anche per domani e lì ai prossimi giorni. Concludiamo con Sal Da Vinci, con Rossetto Caffè, un abbraccio a tutti voi che ci state ascoltate ovunque siate, ciao a tutti.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.